Radio Ena 80-ta Politi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.